ci cacchio della cristella. Lancio il cacchio della cristella.

alla mia vista, tu mattina, d'una racina devi aumentar. Alla mia vista, d'una racina devi aumentar. Se tu in piazza qualche ragazza, tengo quella cerco meno. Alla mia lista, tu mattina.